0: This is Canews, Newhalk Radio, 91.1 FM, broadcasting from sovereign Newhalk territory. Why?
1: Yellow Running Trail. Mint al di seat licuml di min mintani. Mint al di seat licuml di min mintani. Mint al. Mint al. Mint al. Di. Di. Si. Tlikamll. Si. Tlikamll. Si. Tlikamll. Si. Tlikamll. Si. Tlikamll. Di. Min. Min. Dini. Min. Min. Dini. Min. Min. Dini. Mint al di slik di min mintani. Yellow Running Trail. Mint al di slik di min mintani. Mint al di slik di min mintani.
2: Yo, ansla anu himana, anu stan min nap, halunukhalk radio 91.1 FM.